0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho bisogno di uno stascio, la che vuole. Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah.
2: Mami, ho bisogno.

0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di uno stasso, eh? Che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho